Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà.